munukum hanya wudi di Israel fu ani mu no ma wati bi di cha e popopo ana de mi throw the fatty my name ah na sina wo aja.

we malini o papa yakweni o di boye yoti sami kana sa chopo na wayami say Jesus.